0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: Marinaro. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Hurry, lie to me.

cercato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che resti allora

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Siete su Radio San Marino insieme ai commessi
1: Ugege.
0: Tuo fratello di Ugege. Quindi per l'angolo del smanettone?
1: Bisogna anche
0: per l'angolo dello smanettone
1: oggi vi insegniamo come stringere le viti che tengono insieme il cavatappi, che molte volte quando andate per togliere
0: io ho un suggerimento.
1: Cosa c'è?
0: Per stringere le viti.
1: Cosa vuoi usare? Bene, termina qua l'angolo dello smanettone e ci tuffiamo a piene mani nell'ariete. Il ritmo si fa incalzante, ma ricordiamoci di non scivolare nell'impulsività. Barbanera fa il tifo per i nostri passi decisi, purché siano calcolati.
0: Toro, oggi vi calate nei panni di ginnasti flessibili snodati, se vabbè. Tante piccole cose da gestire, ma niente di insormontabile se seguite il flusso.
1: I gemelli, potremmo sentirci più vulnerabili o inquieti del solito. La chiave è quella di non lasciarci travolgere dalle preoccupazioni o dalle incertezze.
0: Il segno del cancro, Mercurio in sestile a Giove in congiunzione, alimentano la vostra fiducia e la positività nonostante le tensioni causate dalla Luna in opposizione.
1: Nonostante il peso del dovere, la forza di Marte e la stabilità di Saturno, per il leone intrigono, ci permettono di resistere e di superare ogni fatica con successo.
0: Metti un semaforo, metti. La Vergine! Affiorano tensioni che vi spingono a reagire, meglio fermarvi, respirare ed ascoltare la lucidità del sole di Mercurio, vi dà una mano a fare chiarezza.
1: I vivaci bilancini. Per la bilancia l'atmosfera odierna è molto vivace. Se incontriamo qualche blocco professionale, è il momento giusto per far fronte comune con i colleghi.
0: Lo Scorpione, l'opposizione del Sole di Mercurio richiede cautela nelle interazioni con l'ambiente circostante. Vi sentite di dover difendere i vostri spazi.
1: Per il Sagittario sentiamo una certa vitalità che ci spinge a osare. Trasformiamo l'audacia in passione costruttiva, evitando però ogni eccesso.
0: Capricorno, rallentati i ritmi, le energie vanno centellinate, cercate di riposare a sufficienza, una pausa dopo pranzo, mettetevi un limite orario per il lavoro.

0: Oro.
1: E siamo all'acquario, la nostra perseveranza riceve il sostegno di Marte in Ariete, aiutandoci a superare le piccole resistenze che Mercurio in Toro ci pone sul cammino.
0: Pesci, oggi molto dipende da come scegliete di reagire alle circostanze. Potete lasciar andare ciò che ovviamente si ripete, aprirvi al nuovo andamento che la vita vi propone senza prendere un mitra, voglio dire, no? Ecco.
1: Bene, adesso smitragliamo tre canzoni senza interruzione all'interno Blanco e Lisa con Ricordi.
0: Ma ritroveremo sempre fra poco anche gli 883 con Senza averti qui.
1: Si parte da Eva Max.

0: Salvation 883 su Radio San Marino.
1: Vogliamo fare i conti della serva?
0: Dai.
1: In fondo? Allora, vediamo di capire quanto. Cosa? Sì, Cosa? Niente.
0: Faccio un segnale di fumo?
1: No, vabbè, insomma.
0: La serva la chiamiamo dopo.
1: Chiamiamo no, dopo la serva?
0: Sì, no, gli facciamo dopo. Fare due conti dopo.
1: Chiamiamo la serva?
0: Sì. Guardami.
1: Niente, non posso manco fare i conti.
0: Condotti da Mirko Zani e Giuca Sbagazzoli.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambi di stagione? Cambi di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Sicuramente nell'Olimpo delle Queen of Disco c'è assolutamente anche lei, che è stata una grande protagonista di quella stagione incredibile.
8: Eh beh, devo dire che nel 1978 era senz'altro una delle canzoni più ballate e più ascoltate nelle radio. Gloria Gaynor torna con I Will Survive.

0: Gloria Gaynor con I Will Survive era la nostra collection. Stiamo per sentire anche quelli che sono i titoli principali per quanto riguarda i giornali con Anna Gaspari. Prima Ernia.
1: Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 8, Radio San Marino si va in edicola.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 6 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora partiamo subito dando uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, dall'Informazione di San Marino, che titola: reclutamento magistrati, altri tre ricorsi presi in carico dalla CEDU. E in centro pagina la fotonotizia titolata: la Federazione Balestrieri incanta Firenze. E poi ancora RSA per la segreteria, le famiglie promuovono un nuovo corso dell'assistenza medica. E ancora accordo con UE, due snodi decisivi a Bruxelles oggi e la prossima settimana. Repubblica.sm, accordo UE, ore decisive per San Marino. Il congresso di Stato rilancia su economia, innovazione, formazione e sviluppo. E ancora esposizione d'arte, la Biennale di Venezia, in udienza della reggenza, il progetto Sea of Sound. Facciamo rete, incontri per genitori per educare i più piccoli alla cittadinanza digitale. Ancora sanità, giornata mondiale 2026, igiene delle mani, un'azione che protegge e salva le vite. Serenissima sera, titola in centro pagina con una fotonotizia: cittadini denunciano danni alle auto in centro storico. In taglio alto, San Marino sospende gli atleti condannati per violenza di genere. E per la politica, San Marino ridisegna il futuro tra integrazione europea, sovranità digitale e rilancio infrastrutture. E ancora San Marino dal Corriere Romagna: economia e riforme, accordo UE, il Titano accelera, probabile firma entro luglio, tra virgolette. E poi il segretario Beccari annuncia il via libera di Spagna e Germania. Intanto l'economia sorride, boom del bond da 350 milioni e disoccupazione ai minimi storici. La fotonotizia di Ubaldo Biordi, lo storico politico morto a 87 anni. E ancora violento frontale tra due veicoli, grave automobilista trasportato in elisoccorso al Bufalini. L'incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada del Marano, dinamica da accertare. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino: emergenza abitativa, si corre ai ripari, piano milionario, 130 case per lavoratori e studenti, area ex mercato ortofrutticolo, il comune al lavoro per alloggi a canone basso. In centro pagina la fotonotizia: Savi, ci coprivano i servizi, il caso della Uno Bianca, l'intervista di ieri a Roberto Savi. E poi in taglio alto: picchia la bimba di 18 mesi perché piange, chiesti 9 anni di carcere. Il 27enne minacciava anche la compagna obbligandola a coprire i lividi con il trucco. E sempre a Rimini, in taglio basso: truffa al Fulgor, broker condannato, raggiro da 38.000 euro per la società che gestiva il cinema. Il 68enne dovrà scontare 8 mesi di reclusione. E ancora Riccione, la morte di Chiara, c'è un indagato. E Rimini, per Serena Badia, condizioni critiche. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena del Corriere Romagna. Andiamo a Forlì, spada, niente riesame, rimane in carcere il 27enne accusato delle morti sospette in ambulanza. In centro pagina la fotonotizia: Forlì, in ansia per Angelica, rimasta, lo ricordiamo, gravemente ferita nel tragico incidente di domenica in viale dell'Appennino. In taglio alto: Cesena, investita da un'auto, muore 50.

0: 56enne, la donna di origine cinese, è stata travolta in piazza Spallicci ieri alle 6. E in taglio basso, preme il cuore, si ribalta col trattore, ferito 59enne, l'uomo è rimasto sotto al mezzo e ha chiesto aiuto per ore. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, il lascito di via Landoni, eredità persa, il comune attivati molti progetti, l'amministrazione si difende, è sbagliato dire che non ci siamo mossi. In centro pagina una fotonotizia che ci porta a Lugo, paura in stazione, ventenne accoltellato, è grave. In taglio alto Ravenna, vittima non credibile, non fu stupro, le motivazioni con le quali il giudice ha assolto due ventenni ravennati. E in taglio basso Cervia, lite per la spesa, lo buttano dalla finestra, processo per lesioni personali aggravate, due uomini pakistani. Continuiamo con il resto del Carlino, che titola Trump, altro schiaffo al Papa, Leone, ma io predico la pace. Domani Rubio in Vaticano, mentre il presidente attacca il pontefice, mette in pericolo i cattolici. Prevost, c'è chi mi critica perché annuncio il Vangelo? Lo faccia. Hormuz, resta la tensione. In centro pagina la foto che ci riporta i funerali di Alex Zanardi, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, ha insegnato a essere uomini. In taglio basso Pavia, inchiesta verso la chiusura, oggi tocca anche a Marco Poggi, delitto di Garlasco sempre in procura, ma non parlerà. Le gemelle K, sentite per ore, collaborano coi PM. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Vedo solo Inter, Thuram scatenato, i tifosi impazziti, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro a tinte nerazzurre. In taglio alto Modric c'è, Milan, il croato da rientro record, in panchina col Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos calendario. E ancora Champions League, l'Arsenal vola in finale, Bayern Paris Saint-Germain all'ultimo gol. E anche qui si parla dei funerali di ieri a Padova, Zanardi, migliaia, all'addio, seguiremo il tuo esempio. E per il tennis, internazionali d'Italia, Sinner match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione alle ore 11 su Radio San Marino. Adesso le previsioni del tempo e poi tornano con voi i convessi. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un miglioramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre i 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Sono le 8 e 7 minuti, buongiorno, siete su San Marino con i convessi, è mercoledì ed è il 6 maggio, siete con Roberto e Mirko fino alle 9, buongiorno.
4: Ma buongiorno, buongiorno, allora dopo faccio i conti della serva, va bene? Anche perché durante la rassegna stampa Anna Gaspari ha parlato proprio dell'Inter e noi andiamo a fare i conti in casa dell'Inter, andiamo a vedere quello che gli ha portato
3: forse.
4: Come forse?
3: Perché comando io i bottoni, non so se parlerei dell'Inter stamattina male, quindi
4: questo è nepotismo, cioè,
3: no.
4: Non va bene,
3: è prevaricazione,
4: ma non va bene, non va bene.
3: Sappilo.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: E Marcomi, non doveva piano, vacci piano.
1: Vacci piano. Allora, io pensavo che una squadra di calcio di Serie A che vince lo scudetto portasse a casa ben più soldi. In realtà lo scudetto non vale tantissimo. Pare che comunque una squadra che vinca lo scudetto incassi alla fine soltanto 20 milioni. A me cambiano la vita, però insomma loro non cambia niente.
0: Con tutto quello che spendono, col giro di quattrini che c'è.
1: Cos'è che porta su la vincita, chiamiamolo così? Sono tre fattori, la Champions, gli sponsor e il merchandising.
0: Cos'è? Una lezione di economia?
1: Hai capito? Facendo? Allora, cosa, mi lasci... Allora, lasciami lavorare.
0: Dai,
1: Dicevo, con queste tre voci...

0: si riesce addirittura a portare a casa fino a 6 volte tanto la vittoria per lo scudetto. Quindi da 20 milioni si possono arrivare comodamente a toccare i 120. Hai capito perché conviene vincere lo scudetto? Hai capito? E allora?
1: E quindi?
0: No, adesso quando queste cose le impareranno anche i dirigenti del Bologna, insomma.
1: Ho capito cosa c'era sotto.
0: Cosa?
1: Una bella rosicata.
0: Ma che rosicata?
1: Ma tanta poi.
0: Ma che rosicata?
1: Ma sì.
0: Ti sopporto più.
1: Cioè, necca adesso se io non avessi te.

0: Siete su San Marino, sono le 8:25 minuti. Buongiorno dai convessi fino alle no cos'è?
1: No, stavo cantando, fregatene.
0: Cioè, veramente sei intonatissimo, lo sai?
1: Lo so. Lo so.
0: Lasci a bocca aperta.
1: Cos'è il genio? Il genio cos'è? Allora dovete sapere che in Giappone hanno cos'è il genio? Hanno rilevato che c'è un calo leggerissimo nelle nascite, va bene? Okay. E allora sono subito corsi ai ripari. Che cosa fa? Il Giappone offre 125 euro per chi si iscrive nelle app di incontri.
0: Ale!
1: Cioè, hai capito? E in omaggio la pastiglina blu agli uomini che forse può servire, capito? Quindi loro dicono dovete suonare di più quello strumento che usava Louis Armstrong, non dico il nome perché insomma voglio dire adesso.
0: Il citofono?
1: No, non era il citofono, non era neanche il sassofono e nemmeno l'oboe. Era il
0: l'ocarina. Flauto traverso.
1: Fochino!
0: Ecco, vedi che ci arrivo piano piano.
1: Fochino.
0: Robbie Williams adesso con Something Beautiful.

0: Risparmio casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità.
2: Per la tua pubblicità.
1: 0549 88 20 06.
3: Momento New Play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è Fulminacci che torna in radio con Maledetto Me, questo singolo estratto dall'album Calcinacci, uscito dopo il suo Sanremo, con anche dentro Stupida Sfortuna. E poi c'è stato un Palazzacci Tour e tra poco arriverà un Fulminacci all'aperto, tanti appuntamenti estivi anche che lo riguardano. Ci ascoltiamo questa novità di Fulminacci nella nostra New Play, si intitola Maledetto Me.

Maledetto sto Fulminacci. Ora tre brani non stop con la compilation, poi tornerò da voi. Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, un pezzone. Linkin Park, Shadow of the Day. Si parte con Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes? A tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso, tralasciando la giornata di oggi, che la Bassa Romagna è un po' cupa, ecco, ci avviamo verso la bella stagione, quindi perché no, attività fisica, attività motoria all'aperto, e c'è un evento che riguarda proprio questo. Sabato 16 maggio in centro storico al campo Bruno Reffi ci sarà l'Open Day Fluxo, un programma di attività motoria outdoor che ogni estate raccoglie migliaia di persone nei parchi, nelle spiagge della Romagna. Fluxo, una realtà, se non sbaglio, del Riminese, che insomma dell'attività fisica ne ha fatto un must. Verranno proposte lezioni dimostrative di differenti intensità e quindi accessibili un po' a tutti. È necessario portare con sé solo un materassino e il tutto si terrà nel campo Bruno Reffi, nel nostro centro storico. Un'erba nuova, bellissima, dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni le trovate su www.fluxomovement.it.

0: Are you coming in or what?
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Saif, buona domenica.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: San Marino Classic.
8: È il momento della nostra collection, facciamo un salto indietro nel tempo, come siamo soliti a fare, anni d'oro della musica 70, 80, 90, in questo caso nel 1988 Tracy Chapman ci droppava questa canzone inconfondibile, Talking About a Revolution.
9: Rivivi insieme a noi

0: Abbiamo fatto il nostro salto indietro nel tempo. Tracy Chapman, questo Talking About Revolution, 1988. Parlando di rivoluzioni, in questi tempi un po' fermi, però per fortuna alcuni musicisti continuano ad esprimersi a riguardo, per esempio, no? I grandi della musica che stanno anche tornando a fare sentire le loro canzoni. Abbiamo parlato dei Rolling Stones, ma ce ne sono tanti di altri gruppi che insegnano un po' ai giovani come trasmettere alcuni valori, come quello, no? Di parlare di rivoluzione anche attraverso la musica. Uno di questi è Phil Collins, che ultimamente ha rilasciato anche un nuovo estratto del suo prossimo progetto in uscita. Si parla molto di attualità, e l'attualità, insomma, non è da sottovalutare anche per tutte le cose che vediamo e commentiamo ogni giorno. Oggi c'era il dissing Trump contro Papa, che a quanto pare sta continuando. Noi invece continuiamo a farci trasportare dalle good vibes e dalla musica. In questo caso andiamo in Liguria. Ultimamente la Liguria sta sfornando tantissimi artisti. Prima abbiamo parlato di Safe, ma ce n'è un altro che a me piace tantissimo. Lui è Bresh, Umore Marea.
1: Siamo ritornati lui.

0: Sulla radio che senti le ore 11, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. È di un ferito grave l'esito dello scontro stradale avvenuto ieri sera a Coriano, a poca distanza dal confine con Faetano. Una vettura e un furgone, entrambi sammarinesi, si sono schiantati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di San Marino, più vicini rispetto ai colleghi di Rimini, e l'elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone stava procedendo in direzione San Marino, mentre alla guida della Panda si trovava un giovane che viaggiava in direzione mare. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, ricoverato in prognosi riservata al nosocomio di Cesena. Il governo e gli operatori turistici si confrontano sui pericoli della crisi internazionale. La guerra in Medio Oriente e il rincaro dei carburanti spaventano il settore dei viaggi. L'associazione OSLA teme infatti di subire voli cancellati o comunque problemi alla mobilità. I bilanci attuali sono positivi, è stato assicurato, ma le aziende chiedono un fondo di emergenza. Il segretario Bevitori promette massimo sostegno, assicurando alle imprese una rapida velocità di intervento. Le istituzioni manterranno perciò un canale di disponibilità per tutelare l'economia della Repubblica. Parte sul Titano il progetto Facciamo Rete per i genitori dei bambini degli asili nido. Il ciclo prevede 7 incontri formativi al plesso Aquilone di Falciano. Pediatri ed esperti aiutano le famiglie a gestire dispositivi digitali. Il dirigente Francesco Giacomini spiega che la prevenzione dei fenomeni, che ormai sono tristemente noti, deve partire proprio dall'educazione e dalla collaborazione delle istituzioni e della famiglia. Sono inoltre stati mostrati i contenuti digitali e le app più adatte ai bambini di questa fascia di età. Si è svolta a Rovereta la prima edizione dell'evento San Marino Radice Futuro. L'obiettivo delle imprese organizzatrici è rendere il paese sempre più attrattivo per i talenti. Il padrone di casa, Emanuele Colombini, ha spiegato che occorre assolutamente capire come fare a rimanere i giovani a San Marino. Sul palco anche l'allenatore campione del mondo Ferdinando De Giorgi, che ha dialogato con il formatore Gianluca Spadoni. Finalmente abbiamo parlato di San Marino in maniera positiva, è il commento conclusivo. L'intento è quello di fare sempre più squadra come territorio. E per finire lo sport, Fiorite e Domagnano conquistano l'accesso alle semifinali del campionato sammarinese al termine di due gare spettacolari. Il Domagnano compie una grande impresa ribaltando la Folgore e vincendo per 3-1. Decisiva la doppietta dell'attaccante Bonetti. La Fiorita invece trema fino in fondo cedendo per 3-2 al Fiorentino. Passa comunque il turno grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Nonostante la bruciante eliminazione, il giocatore Evaristi saluta questa stagione bellissima dichiarando di non avere rimpianti. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoRTV.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un miglioramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre i 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Sono arrivato prima oggi in anticipo, la sorella Katia arriverà dalle 13, ve la dovrete suzzare a quell'ora. Intanto la saluto e l'abbraccio. Tanti auguri a George Clooney e Andrea Scanzi. Non so se l'ho già detto, ma ringraziamo la nostra redazione per le news e per le barre che ha chiuso in apertura di quest'ora. A proposito di musica, stavamo analizzando un po' le novità in arrivo. Domani a mezzanotte ci sono anche degli album, oltre a quelli che ho elencato, anche singoli, Willy Peyote. Tra pochissimo ne parleremo. Ora, Annalisa, canzone estiva.

E lei era Carmen Consoli insieme a Mario Venuti, mai come ieri era il 1998 sulla radio che senti. Mi stavo godendo il pezzo, mi sono un attimo perso. Tra l'altro Carmen Consoli, sempre affascinante il suo stile, dalla Sicilia, è stata anche al Verucchio Festival non troppo tempo fa ed è stata una bellissima data per promuovere il suo progetto che parlava proprio di Sicilia. Ora, quando si parla di musica in Sicilia in questi giorni c'è Delia, che è un po' protagonista anche dei gossip, delle critiche, di qualche scoop sul primo maggio, ovvero che ha cambiato questo testo di Bella Ciao, partigiano, la parola con essere umano, successo un disastro. Probabilmente la ragazza giovanissima ha fatto uno di quei passi falsi che possono anche rovinare un'intera carriera. Ovviamente speriamo di no. Ora continua la musica sulla radio che senti, tra poco anche la New Play. Ray, where is my husband?

Dreams Lose Control, il 2023 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti. A proposito di cose internazionali, mettiamola così, che ci riguardano, quest'anno attorno all'Eurovision sembra esserci un clima un po' più freddo del solito, lo state notando? Se ne parla un po' meno, c'è un po' meno entusiasmo sui social. Una delle ragioni principali sicuramente questo boicottaggio legato alla partecipazione di Israele. 5 paesi hanno deciso di non prendere parte a questa edizione: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda, portando il numero di partecipanti a 35. L'assenza più pesante è quella della Spagna, che non saltava l'Eurovision dal 1961, è anche uno dei Big Five, cioè tra i principali finanziatori dello European Broadcasting Union. Allora è stato deciso che non solo di non partecipare, ma anche di non trasmettere le serate in Spagna. Quindi, insomma, tosta la situazione. Il clima è teso anche tra gli artisti. Nemo, il vincitore del 2024 per la Svizzera, ha riconsegnato il trofeo in segno di protesta. E poi 1000 musicisti hanno firmato una lettera per chiedere il boicottaggio di questa Eurovision finché Israele non verrà esclusa. Tra i nomi citati: Roger Waters, Massive Attack, Peter Gabriel, Brian Eno. Insomma, non gente presa così a caso. E il quadro generale è quello di un Eurovision un po' più divisivo che festoso, un po' meno entusiasmo, molte polemiche politiche, boicottaggi. Vedremo come proseguirà la kermesse, chiamiamola così. Intanto ricordiamo che il 12 ci sarà la prima semifinale con San Marino, Senite Boy George. Ora Samurai J è un'ossessione.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: È il momento della New Play, brani freschissimi, usciti da poco e ci sono tanti giovani che si stanno facendo spazio nel pop europeo, in questo caso un artista che non conoscevo, poco più di 20 anni, stiamo parlando di Irvi con la sua Lie to Me, un brano freschissimo che è uscito a fine aprile, sta scalando tutte le classifiche, è nato a Stoccolma questo brano. Irvi con Lie to Me nella nostra New Play, futuri successi qua su Radio San Marino.
9: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti in cucina con Titan Coop, insalata di riso 10,90 € al chilo, filetto di orata con verdure 29,50 €. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sottovuoto 600 g e 14,50 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, che se sei socio Fidelity Più, beh, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation, Alex Warren, la sua nuovissima Fever Dream, Negramaro con solo 3 minuti. Partiamo con Loredana Bertè, Mi manchi.

Con solo 3 minuti, era il 2005 sulla radio che senti, c'è il vostro Neroletti a tenervi compagnia, abbiamo gli ultimi minuti insieme, intanto ringrazio tutti gli amici che ci hanno scritto al 335 104 1027 portando il vostro calore e invece dalle 13 vi aspetterete un Irol in arrivo, invece ci sarà Katia, oggi abbiamo fatto questo cambio e ne approfitto anche per salutarla. Ora coniughiamo musica e storia d'amore, perché? Perché ci sono Selena Gomez insieme a Benny Blanco, oltre che producer e cantante sono anche una coppia proprio nella vita e hanno fatto questo brano dove raccontano proprio come è nato il loro amore, si intitola Sunset Boulevard, tra pochissimo anche la nostra collection qui su Radio San Marino, la radio che senti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Momento collection, prima di salutarci, una collaborazione bellissima della musica italiana, il compianto Pino Daniele e Irene Grandi con questa Se mi vuoi, brano che uscì nel 97 nell'album di Pino, Dimmi cosa succede sulla terra, un disco importantissimo per la sua carriera, contiene anche Che male c'è, vinse la targa Tenco. Se mi vuoi,
5: rivivi insieme a noi le

Rino Daniele, Irene Grandi, Se mi vuoi, 1995, sulla radio che senti. Che pezzo incredibile, mi sono lasciato trasportare dalla voce di Pino Daniele, che da compianto ritroviamo anche nel nuovo album di Joelie, Tutto è possibile. Diciamo che con i grandi partenopei Pino ci ha collaborato, o meglio dire viceversa. Non vi lascio mani vuote, ma con Somber, la sua nuovissima Potential. E vi ricordo che domani tornerò nella fascia solita, quindi dalle 13 alle 15.30, dove oggi troverete Katia. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti all'ascolto, chi ha scritto, chi si è connesso con questa diretta. Ci risentiamo domani.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Buongiorno, è mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo.

0: la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, ben arrivati all'appuntamento con Diamo.

jazzistico veramente favoloso. Pensate che il loro ultimo disco è un tributo all'immenso pianista americano Chick Corea, da parte appunto di Francesco, che è il titolare di questo trio, Francesco Chebat, ma soprattutto lo è sotto l'aspetto compositivo, un vero e proprio atto di gratitudine da parte del leader di questo lavoro verso lui che ha rappresentato probabilmente la stella polare più luminosa nel corso del suo cammino artistico. Noi abbiamo proprio incontrato Francesco Chebat, diamoci del tu, che ascolterete la sua intervista, ci racconterà come è nato il trio, come fa la musica, come nascono le sue composizioni, insomma abbiamo scoperto quanto di più possibile nella vita di questo fantastico artista. Il tutto naturalmente come sempre arredato dalla bella musica di Radio San Marino, che oggi parte da Blanco ed Elisa con la loro Ricordi.

0: Bentornati a Diamoci del Tu da Mirko Zani. Oggi ci occupiamo di jazz. È in circolazione un disco uscito da pochissimo, The Wand, Chick Corea and Behind, a firma Francesco Kebat Trio. È un tributo, ma non solo, è un modo molto bello di celebrare una delle figure più imponenti di questa musica. Francesco Kebat oggi è al telefono con noi. Ciao Francesco, benvenuto a Radio San Marino.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di averlo accettato. Tu sei un pianista affermato, suoni uno degli strumenti secondo me più rappresentativi del mondo del jazz, il pianoforte, c'è la chitarra e c'è il sassofono. Com'è nata la tua passione per il pianoforte e poi per la musica jazz?
1: Io ho cominciato a studiare piano classico quando avevo circa 10 anni, e negli anni precedenti mi ero seduto diverse volte sulla batteria di mio papà, che all'epoca era un batterista professionista. Un giorno, verso quando avevo circa 9 anni, ha portato a casa un Fender Rhodes, che per me era abbastanza misterioso, e molti anni dopo ne ho scoperto il valore. E nel percorso classico è successo che mi sono dapprima appassionato alla musica classica, che insomma era quella che stavo studiando nella scuola del luogo dove abitavamo, e ad un certo punto mio papà porta a casa un CD di Chick Corea. Stiamo parlando degli anni 90, primi anni 90. Sono rimasto folgorato. Da quel momento lì l'ho sempre seguito nei suoi progetti. Quel disco lì, me lo ricordo ancora, era Beneath the Mask, un disco uscito in una formazione chiamata Electric Band, che ha fatto epoca. In quegli anni era veramente una cosa forte, faceva tour mondiali, aveva molto seguito, un suono accattivante, moderno. Non sapevo bene perché mi piacesse, però insomma mi ci sono incollato e ascoltavo i dischi fino ad aver imparato gli assoli a memoria, e questa cosa mi ha segnato, nel senso che ho seguito Corea nei suoi vari progetti. Poi negli anni ovviamente ho conosciuto altri musicisti, mi sono appassionato ad altri artisti, ma Corea è entrato e uscito in maniera abbastanza regolare nei miei ascolti, e l'ho studiato a fondo fino a che finalmente sono riuscito a tirar fuori un sogno dal cassetto, cioè di riuscire a realizzare un progetto dedicato a lui, alle sue composizioni, al suo modo di suonare il pianoforte, tutti gli elementi che io ho cercato di rubare da lui.
0: Io l'ho sempre chiamato Chick Corea, però sento da te che lo, e quindi ci credo, oggi devo cambiare il mio modo.
1: No. Ma io non sono particolarmente filologico, probabilmente Chick Corea è più corretto.
0: Senti Francesco, domanda da persona curiosa, sei riuscito a realizzare il sogno di conoscerlo o no?
1: Purtroppo no, l'ho visto un paio di volte dal vivo, da ragazzino, poi per una serie di storie non sono mai riuscito a incontrarlo. Ho una memoria di un aneddoto molto buffo di un mio amico che l'ha incontrato, ci ha parlato per una mezz'ora senza sapere con chi stesse parlando. È veramente buffissimo, e quando l'ho saputo che mi ha raccontato sta cosa, gli ho detto no, volevo essere lì al tuo posto.
0: Ma non ce l'hai fatta.
1: Purtroppo no.
0: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Francesco Kebat. Il tempo di ascoltare un po' di musica e poi torneremo insieme al nostro grandissimo ospite.

0: Personaggio straordinario quello che sta per arrivare, noi di Radio San Marino ne abbiamo approfittato per inserirlo immediatamente all'interno delle nostre new play. Sono le canzoni che noi consideriamo i sicuri successi di domani, quelle che ci accompagneranno nelle nostre giornate e ritroveremo ad arrampicarsi nelle posizioni della nostra classifica ufficiale del weekend, la Top 50, con Brunella Ugolini. Stiamo parlando di Saif, nuovo singolo per lui, Buona Domenica.
1: Ascolti i successi di domani.

0: domenica.
1: Bentornati alla seconda parte di Diamoci del Tu. Oggi ospite Francesco Kebat, che fa parte e guida il Francesco Kebat Trio. È in circolazione il loro ultimo lavoro, The Wand, Chicoria and Behind. Io immagino che uno dei momenti più dolorosi di quando si deve scegliere la musica da inserire in un personale omaggio a uno di quelli che sono i beniamini di una vita, la cosa che fa più male è dover lasciare fuori. Non li puoi mettere dentro tutti, perché secondo me si metterebbero dentro centinaia di pezzi. Come ti sei regolato per la scelta della musica in questo disco?
2: Ma hai assolutamente ragione. Soprattutto nel caso di Chicoria c'è una produzione vasta che credo sia oltre i 40 anni di carriera, o forse anche 50, non neanche contati esattamente, tantissima roba. Abbiamo scelto per questo lavoro i brani che appartengono ai suoi repertori delle band elettriche, per cercare di dare una veste originale, poter inserire qualcosa del nostro, diciamo, e avere una versione diversa dall'originale, appunto, che soprattutto nel mio caso non aveva molto senso cercare di fare copia e incolla, soprattutto nel jazz, non solo è prassi, ma è proprio bello poter rielaborare il materiale e far vedere che è comunque materiale musicale valido. Quindi abbiamo scelto dei brani che appartengono a Return to Forever e siamo all'inizio degli anni 70. Poi un brano proviene da un album che si intitola Touchstones, che non se non vado errato dell'81 o giù di lì, e poi abbiamo scelto un brano dell'Electric Band, la prima, dell'86, e il più recente è un brano dell'Electric Band 2, che è una formazione che è esistita per poco tempo, con Gary Novak, Jimmy Earl, e poi gli altri invece sono membri dell'Electric Band Standard, per quelli che sono appassionati di questa formazione. Quindi ecco, abbiamo cercato di rappresentare, di prendere e pescare materiale dall'evoluzione della parte elettrica di Corea e rivestire questi brani nel trio acustico, che è il suono che specialmente in questo periodo a me piace di più e su cui volevo misurarmi un po' anche come pianista, ecco. E con me ci sono Riccardo Fioravanti al contrabbasso, che ha un'esperienza incredibile, e non di meno anche Max Furian, che è un grande batterista tra i migliori che abbiamo in Italia.
1: Il fatto è di poterci mettere del proprio dentro a un progetto come questo, secondo me sta anche a significare il proprio amore verso quest'artista, cioè nel senso ti omaggio con il mio amore, quindi ci metto del mio nel riproporre le tue musiche, ed è una cosa veramente stupenda. Francesco, questo disco diventerà anche uno spettacolo che porterà in giro, un concerto che porterà in giro, o si ferma a essere semplicemente un disco?
2: No, siamo in giro in questo periodo, abbiamo già fatto un paio di concerti, sono le primissime uscite con la presentazione dell'album, e ne avremo altri prossimamente. Abbiamo delle altre date fine febbraio nei dintorni di Milano, una data, e poi ne avremo un'altra a maggio sempre nei dintorni di Milano, e ne stiamo fissando perché è in promozione in questo momento. Quindi quelli che sono magari interessati, noi orbitiamo nel nord Italia principalmente, ma non solo, ci possono seguire sui nostri canali social, siamo presenti sia su Facebook che su Instagram in maniera regolare.
1: Allora io ti voglio strappare un'insana promessa: se capiti dalle nostre parti ce lo fai sapere.
2: Assolutamente, assolutamente, certo, certo.
1: Francesco, è arrivato il momento dove io ti ringrazio di averci regalato il tuo tempo, di averci aperto le porte della tua musica e anche i tuoi ricordi di quando eri ragazzino e hai scoperto questo fantastico personaggio che è Chicoria. Io però adesso ti faccio lavorare per ringraziarti di questo, perché ascoltiamo un brano dal tuo disco e avrei piacere che fossi tu a proporlo agli ascoltatori di Radio San Marino. Per cui io ti ringrazio, ti lascio i microfoni di Radio San Marino e ti lascio annunciare il tuo brano.
2: Benissimo, ti ringrazio te e tutti gli ascoltatori della radio per questa opportunità, mi fa veramente piacere. Il brano che arriva adesso si intitola Hymn of the Seven Galaxy, che è un bellissimo nome evocativo, spaziale, astrale e tutto quello che volete, che proviene dal jazz rock dei primi anni 70, da una ormai leggendaria formazione di Corea che si chiamava Return to Forever, anche lì un nome con tutta una storia dietro. E questo brano proprio il jazz rock come lo si intende oggi da manuale, cioè degli elementi di progressive, aveva dei suoni molto aggressivi allora e ha fatto molto scalpore. Noi gli abbiamo dato un taglio acustico, ha diverse parti, quindi dal punto di vista dell'arrangiamento è articolato, c'è molto materiale dentro. Noi ci siamo divertiti moltissimo nel scomporlo e ricomporlo e infilandoci dentro anche la forma del blues, che non è originale, è nostra, senza per questo però tradire quello che è il materiale musicale originale. Quindi a tutti gli ascoltatori, Hymn of the Seventh Galaxy.
0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi: detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il nostro viaggio nel tempo ci porta decisamente indietro, è un viaggio un po' lungo ma ne vale la pena. Approdiamo al 1976, la musica da discoteca sta veramente prendendo una piega storica, quella che ci porterà fino a metà degli anni 80 con delle canzoni che sono indimenticabili. Ritroviamo Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty su Radio San Marino.
3: Rivivi insieme a noi

0: Radio San Marino, sono le 13 in punto, la linea va alle previsioni meteo. Radio
1: San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un

0: chiaramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qui, buon primissimo pomeriggio. Oggi stravolgiamo un po' le regole e le abitudini, perché io sono Katia, solitamente sono con voi la mattina dalle 9.30 fino a mezzogiorno, invece oggi vi tengo compagnia in questo orario del tutto eccezionale. Siete sempre qui su Radio San Marino, io sono prontissima a guidarvi da questo momento fino alle 15.30, anzi spero che abbiate il caffè in mano e siate pronti a digerire non solo il pranzo ma anche, diciamo, la valanga di notizie assurde, curiosità dal mondo, situazioni di vita quotidiana che abbiamo scovato per voi oggi. Quindi niente discorsi filosofici, niente morale della favola, solo tanta leggerezza, ironia ovviamente, tanta musica che non vi farà assolutamente abbassare la guardia nemmeno per un secondo. Mettetevi comodi, che siate già operativi al lavoro o stesi lì sul divano a fare un po' la pennichella post pranzo, qui si parte subito con l'acceleratore. 335 104 1027, ve lo ricordo, questo è il nostro numero WhatsApp. Intanto c'è Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway.

atmosfere uniche e inconfondibili di Vasco Rossi con la sua E per entrare morbidamente nel cuore di questa primissima ora del nostro pomeriggio insieme. Siete qui su Radio San Marino, io sono Katia e visto l'orario post pranzo so perfettamente che molti di voi stanno lottando con tutte le forze contro il nemico numero uno, il cosiddetto abbiocco, quella palpebra calante che tra le 13 e le 14 colpisce inesorabilmente. Ebbene, mentre cerchiamo così di nasconderci magari dietro i monitor del PC o ci riempiamo il caffè per sopravvivere, vi dico subito che c'è un posto nel mondo che ha risolto il problema alla radice con una genialità assoluta. Vi porto ad Ador, questo piccolo comune in Spagna vicino a Valencia, dove il sindaco, con tanto di ordinanza ufficiale timbrata e firmata, ha proprio istituzionalizzato la siesta come diritto intoccabile dei cittadini. Cioè, proprio per legge comunitaria, dalle 2 alle 5 del pomeriggio ad Ador tutto deve fermarsi, cioè i negozi chiudono, i lavori rumorosi nei cantieri sono severamente vietati, i bambini non possono giocare a palla in strada e diciamo c'è una sorta di silenzio e di tutela del riposino. Addirittura il sindaco ha spiegato che i lavoratori si alzano all'alba per lavorare nei campi, quindi un pisolino pomeridiano non è assolutamente pigrizia ma una sacrosanta necessità fisiologica, anzi proprio per rendere al meglio questo sarebbe utile. Insomma, diciamo che in questo paesino spagnolo dormire sul divano dopo pranzo non è un lusso, anzi è proprio un dovere civico, un'ordinanza che credo firmerebbe chiunque di noi in questo preciso istante. Però noi facciamo una cosa, per tenervi svegli cambiamo decisamente ritmo e ci godiamo De Bausa con Magnetic.

Tutto il ritmo travolgente di Camila Cabello insieme ad Ed Sheeran con Bam Bam, una canzone che parla in modo super allegro di come la vita continui anche dopo una grandissima rottura sentimentale. E a proposito di relazioni che finiscono, noi sappiamo bene quanto possa essere doloroso, imbarazzante, a volte anche complicato dover dire a qualcuno la fatidica frase "dobbiamo parlare". C'è chi usa un messaggio WhatsApp, che secondo me è una pessima idea. Altra pessima idea è chi fa il classico ghosting, sparendo nel nulla. E poi ci sono i giapponesi, che sono avanti anni luce su come delegare l'imbarazzo. Ebbene, proprio in Giappone esistono agenzie vere e proprie chiamate, pensate, Wakarazaseya, spero di averlo pronunciato bene, che tradotto significa agenzie per la rottura. Quindi lì, se non si ha il coraggio di lasciare il partner, si pagano questi professionisti, si danno loro delle direttive e poi, ecco, fanno tutto loro. Però non è che si limitano a mandare la classica mail, quindi una classica comunicazione, possono addirittura incontrare la persona, spiegarle i motivi in modo diplomatico e in alcuni casi più estremi ed eccentrici addirittura vengono assunti per sedurre il partner in modo che sia lui a lasciare voi, risolvendo proprio il problema alla radice, quindi senza nessun dolore, senza fare poi la figura dei cattivi. E addirittura un business milionario, pensate, pagare qualcuno per pulire casa, per portarci la cena, perché non pagare qualcuno per gestire i disastri sentimentali? Vabbè, una roba che qui da noi scatenerebbe scene da film tragicomici, ma che a Tokyo a quanto pare è all'ordine del giorno. Ed è anche una cosa un po' triste per quel che mi riguarda, perché secondo me anche in quelle situazioni, quelle più difficili e imbarazzanti, c'è sempre comunque una lezione da imparare. Prendersene la responsabilità, secondo me, sarebbe sempre cosa buona e giusta. Ma dai, meno male che la musica non ci lascia mai e soprattutto non chiede spiegazioni. Noi torniamo ad alzare il volume perché arriva Emma insieme ad Arcomi con Vacci Piano. Scusa.

Radicals con You Got What You Give, ottieni ciò che dai. E parlando del dare indietro le cose, tutti noi prima o poi abbiamo provato quel brivido freddo quando ci accorgiamo magari di aver dimenticato di restituire un oggetto prestato, magari un libro della biblioteca, con la paura della multa che sale. Ebbene, c'è chi ha portato in realtà questo ritardo a livelli leggendari. Vi dico questo perché pochi mesi fa una biblioteca pubblica di San Francisco in California, proprio lì è stato restituito un libro intitolato 40 Minutes Late, ironia della sorte, 40 minuti di ritardo. Peccato che non fosse in ritardo di 40 minuti, ma di ben 85 anni, cioè era stato preso in prestito nel 1939 dalla bisnonna di chi l'ha riconsegnato, e dato che appunto questa donna stava svuotando la soffitta di famiglia, si è ritrovata davanti questo vecchio libro con ancora la scheda di prestito, diciamo, all'interno. E invece di far finta di nulla e di buttarlo, ha deciso proprio di riportare il tutto alla bibliotecaria, facendo, diciamo, un calcolo veloce con le tariffe attuali per i ritardi, la multa accumulata avrebbe superato, credo, i $6,000. Per fortuna la biblioteca, in un momento di enorme clemenza, divertita dalla situazione surreale, ha deciso di perdonare diciamo questa cosa in nome dell'onestà della pronipote, rimettendo il libro in esposizione come invece un cimelio storico. Ecco, quindi la prossima volta che vi sentite in colpa per aver trattenuto, che ne so, una penna di qualcuno per alcuni giorni, ricordatevi che c'è chi ha sequestrato addirittura un libro per quasi un secolo.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

giornata che immagino vi abbia impegnato parecchio. E allora, in particolare, saluto Fabio che mi sta tornando fra poco a casa. Stai chiudendo? Bene, chiudiamo baracca e burattini, se ne parla più avanti. 335 104 1027 e noi ci accompagniamo con tre successi di fila, che è la cosa migliore. Perché volevo capire con Marrakesh come sentire Madame. Poi Sean Paul e Dua Lipa, Norlau. Vogliamo cominciare con John Mellencamp, Human Wheels.

0: l'agenda di Radio San Marino.
1: Alle 18.47 sfogliamo l'agenda per vedere cosa di bello, divertente, interessante c'è da fare nel nostro territorio, perché sono previsti diversi appuntamenti musicali e concerti proprio a partire da oggi, ma in particolare volevo spostarmi all'8 maggio, mancano solo 2 giorni, perché il Teatro Nuovo di Dogana sarà appunto l'occasione per vedere un grande galà di danza, un omaggio all'immenso Rudolf Nureyev, assolutamente immancabile sia per chi ama il balletto sia per chi volesse avvicinarsi, perché è uno di quegli appuntamenti che riesce a mettere d'accordo un po' tutti, anche chi non mastica danza classica dalla mattina alla sera tipo me. Ecco, questo evento celebra quello che è stato probabilmente il vero primo divo della danza di sempre, un artista che ha trasformato il balletto in un fenomeno pop. Quindi appuntamento l'8 di maggio, fra 2 giorni, al Teatro Nuovo di Dogana.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Saif, buona domenica.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
0: FIFA World Cup 2020.

0: 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Guardalo in televisione.
4: Sogni, paure, speranze, ricordi, amori, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me: abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti i martedì alle 22.30 su San Marino Re TV. Vi aspettiamo.
5: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
6: Ci sono canzoni che non appartengono a una epoca precisa, perché ogni volta che le sentiamo, magari le abbiamo ascoltate milioni di volte, tornano e suonano ancora attuali, quasi come se fossero uscite adesso. Bene, i Tears for Fears nel lontano 1985 avevano trovato questo equilibrio perfetto con questa meravigliosa Everybody Wants to Rule the World.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Alle 19 tempo di tornare in redazione.
9: Radio San Marino. Le notizie.
10: Buonasera da Monica Fabbri. L'approvazione dell'accordo UE per San Marino subisce un rinvio a causa

0: causa di una riserva della Bulgaria nel gruppo EFTA che ha fatto slittare il voto al Coreper previsto oggi. Il segretario agli esteri Luca Beccari parla di un rallentamento tecnico legato a questioni interne e al cambio di governo bulgaro, escludendo per ora una vera opposizione all'accordo. La Commissione UE continua il lavoro e sono previsti nuovi passaggi nelle prossime settimane. Beccari resta fiducioso, l'intesa è considerata vicina alla fase finale e il ritardo dovrebbe essere solo temporaneo. Intanto ieri è stata presentata l'indagine dell'università sull'opinione pubblica sammarinese verso l'Unione Europea. Sugli oltre 1.400 intervistati, la maggioranza si dice complessivamente favorevole, quasi il 60% voterebbe sì all'accordo di associazione. Prevalgono aspettative positive su economia, investimenti e diritti, mentre restano più incerte le ricadute su stipendi e pubblica amministrazione. Colpisce però un dato critico: circa il 70% segue raramente i lavori del Consiglio e solo metà della popolazione conosce davvero la natura dell'accordo. Ora gli esteri: la Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa in 14 punti per mettere fine alla guerra. Trump ipotizza che possa essere firmato prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e il 15 maggio, ma i media iraniani smorzano gli entusiasmi definendo alcune parti della proposta USA inaccettabili. Washington, secondo il sito Axios, aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. La cronaca: si trova ricoverato nel reparto di rianimazione al Bufalini di Cesena il giovane sammarinese classe 2003 rimasto gravemente ferito nel frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì su strada del Marano, a poche centinaia di metri dal confine di Faetano. Alla guida di una Fiat Panda si è scontrato con un furgone che viaggiava in direzione opposta. L'utilitaria è finita nel fosso e il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e in condizioni gravi con prognosi riservata, mentre il conducente del furgone è stato medicato senza necessità di ricovero. E in occasione della giornata europea per la vita indipendente, attivamente affronta il tema della sessualità delle persone disabili con l'evento Oltre i corpi, il diritto di essere, scegliere, desiderare. La testimonianza di Ingrid Thunem, atleta, attivista, donna queer e disabile, mostra un modello diverso. In Norvegia l'assistenza personale è un diritto e l'autonomia un investimento sociale. Dal dibattito emerge la condizione di chi vive insieme disabilità, identità, LGBTQ+, costretto a combattere su più fronti. Il messaggio finale netto: non può esserci vera inclusione senza riconoscere l'interezza della persona, compresi desideri, affetti e diritto all'amore. Per il nostro giornale radio è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Eccoci insieme, prima che mi strozzi io vi dico buona serata. Sapete quando ti capita di avere quella groppa alla gola? Ecco, ti succede, ma non perché sono emozionato, semplicemente perché capita. Però noi siamo persone stoiche e ce la faremo. 19.04, riprendiamo. Ci sono cose che diamo per scontato, cari amici e cari amiche, tipo il cognome, ma ce l'abbiamo da sempre, lo scriviamo dovunque, ma in realtà è una specie di macchina del tempo, lo sapevate? Perché dietro il nostro cognome c'è spesso una storia, a volte un mestiere. Beh, lo scopriamo fra poco perché è molto interessante. Intanto dito nella piaga.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20

Una direzione un po' diversa quella che ha preso palla Yezzy, non ce l'aspettavamo e devo dire che ci ha spiazzati positivamente con questa nuova ondata di musica un po' più intima, se vogliamo. Intanto vi dicevo prima che i cognomi, amici e amiche di Radio San Marino, sono qualcosa di interessante, perché anche se lo scriviamo meccanicamente, in realtà sono una macchina del tempo, perché dietro c'è una storia, a volte anche una situazione familiare, un mestiere. Ecco, prendiamo per esempio uno dei più classici nomi italici, cognomi italici, Rossi, il più diffuso in tutta la penisola per eccellenza. Qui la cosa è semplicissima, viene appunto dai capelli rossi, oppure da una carnagione particolarmente chiara, evidentemente anche nel Medioevo c'erano. Poi ci sono quelli legati invece ai mestieri, come vi dicevo, perché ci sono alcuni cognomi che rimandano subito, tipo Ferrari, non c'entra con le macchine, ma evidentemente con il fabbro, o come Fabbri, insomma più o meno è la stessa cosa, la famiglia martellava ferro tutto il giorno. Oppure cognomi, diciamo così, fotografia, Ricci, non serve spiegazione, o Bianchi, sempre legato in qualche modo all'aspetto. La cosa che stiamo notando è che cambia poi da zona in zona, a seconda che ci troviamo al nord, al centro o al sud. Tipo al nord ci sono cognomi tipo Gruber nel Trentino, è tutti lì a ricordare la mitica Lilli. Scendiamo poi dalle nostre parti, in Emilia Romagna, dicevamo, Ferrari è diffusissimo, insomma. In Toscana andiamo un po' ad ovest, Rossi va fortissimo. Nelle vicine Marche invece, amici, vediamo se siete d'accordo con me, mi vanno molto cognomi da nome proprio, tipo Giuliani, Bartolomei. Ecco, evidentemente erano le famiglie di una volta. Al sud invece le cose cambiano, in Campania c'è Esposito, che ha una storia un po' toccante, sapete, perché veniva dai bambini abbandonati. E nelle isole si va proprio in un altro mondo, questo è evidente, tipo Piras in Sardegna, Osanna, insomma sono cognomi che trovi lì e in nessun'altra parte del mondo. Ora, la cosa bella secondo me è questa: basta veramente un cognome, non solo per fare un giro della penisola, ma anche per capire che cosa faceva, che ne so, il bisnonno, o come era fatto fisicamente, insomma racconta veramente tanto. Adesso provo a vedere il mio, Restivo, mi sembra qualcosa che c'entri con l'estate,

Benvenuti a Pompei, nel mito di Pompei, anche attraverso questa hit di un po' di anni fa dei Bastiglie su Radio San Marino. Mentre il cielo piano piano si sta cambiando colore perché il sole scenderà e dietro il Titano stasera l'aria ha un sapore meraviglioso, direi che è perfetta per sentire colei che sta a mescolare radice e futuro, cioè mescola le sue radici brasiliane a quelle invece della terra italica. Di chi sto parlando, a chi sto facendo riferimento? Bravi, sto parlando di Gaia, con questa canzone che è di un'eleganza, di una dolcezza bellissima. Si chiama Bossa Nostra, Gaia.

forse un po' prestino per andare a letto, Olivia? Amy, anzi, no, sono soltanto le 19:27, invece per molti sarà tempo di cena fra pochissimo e fra poco anche non si superizza a chiudere questa serata. Dopo tutti con Marco Corona, mi raccomando, dalle 20. Grazie da Gigi, a domani. I could

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo, e qui tutto continua nel suo insegnamento: accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Quindi
1: cammina 4-4.
0: Sì.
1: Tipo... Ciao Marco, quanto tesorito.
0: Ciao.
1: Sembra fare questa scena patetica.
0: Esatto, davvero.
1: Ciao.
2: Non sta bene. Ciao.

0: Oh, buon pomeriggio, ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Sono Johnny Remember,
1: cioè?
0: Della serie Tatarcord.
1: Tatarcord è il sottotitolo, cioè ti ricordi di quel personaggio, che sia televisivo, che sia di un telefilm, di un film anni 80 o 90 o 2000, e ti va di segnalarlo, quello di cui hai nostalgia?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Premetto che questo sondaggione non l'ho lanciato io, non l'ho proposto io, ecco perché arrivano così tanti messaggi. L'ha lanciato John, ma John ancora non ha risposto. John?
3: Ciao Marco, anch'io rispondo a questo bellissimo sondaggione.
1: A me
3: viene in mente Starsky
1: Hutch.
3: Bellissima serie, la macchina stupenda, loro fantastici, simpatici, bravissimi poliziotti. E ascoltiamoci anche un pezzo di colonna sonora. Ciao Marco!
1: Ciao! Pezzo di colonna sonora un po' datata, come sentite. Io potevo fare un quack quack. Perché chi sono io?
4: Un cretino.
1: Allora, questo è il sondaggione.
5: Non ho capito la domanda.
1: No, niente, ci dovete citare se vi va veramente qualcuno di cui avete nostalgia.
6: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
6: Guarda, io sento nostalgia di Claudio Cecchetto.
1: Anche tu.
6: Che fine avrà fatto?
1: Come che fine avrà?
6: Perché mi mancano i suoi programmi televisivi. Mi manca Gioca Jouè.
1: Gioca Jouè.
6: Ricordi?
1: Sì, come no.
6: Dormire. Salutare.
1: Salutare, sì.
6: Sciare. Poi non si è più sentito.
1: Beh, in TV. Beh. In TV ho
6: fatto... qualcosa, Marco?
1: Ma perché io? Cosa devo sapere io? Scusa, perdonami.
6: Magari fra disc jockey più o meno della stessa età.
1: Ma cosa dici? Cioè, con tutto rispetto, non ho la stessa età di Claudio Cecchetto. Anzi, addirittura lui è un maestro, insomma, per chi fa questo lavoro. Lo salutiamo, dai. Ciao Claudio. E ciao naturalmente anche agli ultimi messaggi. Fate veloci perché stiamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Non vorrei magari che rimaneste fuori con le risposte di quel personaggio di cui avete nostalgia. Ce la fa Delia?
7: Eccomi Corona, ci sono!
1: Eccola.
7: Buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Delia.
1: Ciao.
7: Allora. Telefilm di cui ho la nostalgia?
1: Vai.
7: Cosa mi fai venire in mente, Marco?
1: Perché?
7: Allora, a me mi viene in mente La casa nella prateria.
1: Ok.
7: E i chips. Ma quanto mi piacevano quei
1: anche
7: due telefilm. Un sacco.
1: A me i chips.
7: Buona giornata a tutti. A salute, Marco.
1: Sentiamone un pezzettino. Io adesso non vorrei dire, ma quando ero piccolo mettevo la molletta con il cartone nella ruota anteriore per far finta che fosse il motore di uno dei chips.
8: In che senso?
1: Ecco, in che senso. Cartone, andò a sbattere contro raggi della bicicletta, facevano sembrare che guidassi una delle moto dei chips.
9: Tu non stai bene.
1: No, io no, ma anche i miei amici, cioè se vuoi ti recupero i nomi, eh?
10: Non sei a piombo.
1: Ma chi è che non l'ha fatto? Dai, non fatevi impassare per quello alternativo. Però, cosa c'è, Delia?
7: Come chips, Marco, ti vedrei anche bene, però non so perché mi fai venire in mente la Gioconda.
1: Io ero quello biondo dei due. Stabile.

0: Starter Pack.
1: Avete sentito prima i chips? Ho raccontato questo mio aneddoto del fatto che mettevo questo cartoncino nella ruota anteriore della bicicletta.
2: Che altro? Facevi dello scaramasso con quel pezzo di battocco lì che andava a sbattere nelle razze.
1: È vero, è vero. Ma c'era qualcuno che mi ha ricordato che mentre salivamo in bicicletta facciamo anche finta di dire
3: Mary 3, Mary 4, rispondi Mary 4.
4: Droppo brutto.
1: Vabbè, chiudiamo il nostro sondaggio di oggi con lui.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
6: Mi è subito sbloccato un ricordo con sto sondaggione, perché purtroppo a me manca tanto.
1: Chi?
6: Un personaggio, il mio mito
1: Bud
6: Spencer, che purtroppo immaginavo. Non c'è più. Non so cosa avrei dato per conoscerlo di persona almeno una volta, purtroppo non ci sono riuscito.
1: Pazienza, dai, lo rivediamo nel film, di cosa vuoi fare?
6: Ecco, mi manca tanto lui.
1: Ok, Bud Spencer.
6: Un personaggio che poi comprende un enorme lascio di tempo, dagli anni 60 fino agli anni 2000.
1: Sì.
6: Quindi hai voglia.
1: Ne ha fatti diversi.
6: A proposito di niente, perché non c'entra un cazzo.
1: Ma come non c'entra niente?
6: Stavolta racconto un aneddoto riguardante me. Che, come ho già avuto occasione di parlare, io non sono mai stato uno molto sveglio con le donne. Anzi, proprio per niente.
1: E quindi?
6: Ecco. Sono venire per la Patrizia che mi dà una scossata. Non eravamo neanche assieme.
1: Ecco, forse. Bene, complimenti.
6: Comunque, molto prima di conoscere lei, porto fuori a cena questa qua. E la serata ancora non si sapeva bene come sarebbe andata a finire.
1: E quindi?
6: Alla fine della cena lei mi fa tutta sensuale. Ma tu sei bravo a letto, e io, pur patacca che so, gli ho risposto, ma mi rigiro un po' all'inizio, ma poi come prendo sonno non mi muovo più fino a mattina. Che pensi?
1: Ma come sei messo?
6: Ciao Marco, contatto, stai vita da Ravenna.
7: No, ma te non stai bene.
1: Chiudiamo il nostro appuntamento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Our Play.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.